Pensa pari, pensa come mi pensa tu, pensa che l'amor danza pari, pensa come mi pensa tu, pensa che l'amor danza pari. Ma non me lo sei costruito un momento.